mare, tutto mare. Facciamo finta che tutto mare, tutto mare, tutto mare. Tutto mare.